Salve, buona domenica a tutti quanti voi all'ascolto, è il vostro Ciro Giorgio che vi parla come sempre, come ogni domenica dalle onde di Radio Italia, il programma di informazioni e tanta buona musica, musica italiana e napoletana. Bene, andiamo avanti, vi ho fatto appena ascoltare Pino Daniele con Il mare di Napoli e andiamo tutti al mare, via!

una bella pizzica di Eugenio Bennato. È una canzone veramente bella da ballare tutti quanti insieme, la pizzica, questi balli d'estate che si fanno sulla spiaggia, così, tra amici, nei parchi. E la pizzica è un ballo tradizionale. Andiamo avanti con la buona musica, augurandovi sempre una felice domenica a tutti quanti voi.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue.

E adesso vi ho fatto ascoltare Fred Bongusso con La mia estate con te. E beh, adesso invece ascoltiamoci, a proposito di questo caldo infernale, Max Pezzali con La lunga estate caldissima.

E sì, era Max Pezzali con La lunga estate caldissima. E adesso invece vi voglio far ascoltare io una canzone che parla dell'estate. E la canzone si intitola proprio Estate. Ciro Giorgi.

Abbiamo ascoltato una canzone che si intitola Estate, cantata da me, Ciro Giorgio, che vi augura sempre una felice domenica, e continuiamo con la musica ascoltando Alberto Sordi e Monica Vitti con Ma a dove vai se la banana non c'è?

Salve, buona domenica a tutti quanti voi all'ascolto, è il vostro Ciro Giorgio che vi parla come sempre, come ogni domenica dalle onde di Radio Italia, il programma di informazioni e tanta buona musica, musica italiana e napoletana. Bene, andiamo avanti, vi ho fatto appena ascoltare Pino Daniele con Il mare di Napoli e andiamo tutti al mare, via!

E adesso vi ho fatto ascoltare una bella pizzica di Eugenio Bennato. È una canzone veramente bella da ballare tutti quanti insieme. La pizzica, questi balli d'estate che si fanno sulla spiaggia, così, tra amici, nei parchi. E la pizzica è un ballo tradizionale. Andiamo avanti con la buona musica, augurandovi sempre una felice domenica a tutti quanti voi.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue.

E adesso vi ho fatto ascoltare Fred Mongusso con La mia estate con te. E beh, adesso invece ascoltiamoci, a proposito di questo caldo infernale, Max Pezzali con La lunga estate caldissima.

E sì, era Max Pezzali con La lunga estate caldissima. E adesso invece vi voglio far ascoltare io una canzone che parla dell'estate. E la canzone si intitola proprio Estate. Ciro Giorgi.

ascoltato una canzone che si intitola Estate, cantata da me, Ciro Giorgio, che vi augura sempre una felice domenica, e continuiamo con la musica ascoltando Alberto Sordi e Monica Vitti con Ma a dove vai se la banana non c'è.